5 horas e 6 minutos. Lui a tiva ku rhanga a kombela rivalelo. Hi leswaku a ti enhlana. Lui a pfumelaka ku rivaleliwa kumbe ku rivalela. Hi leswaku a ni u tivi. Lui a hantla ku a khohlwa hi leswaku a ni vutlhari xihundla xa vutomi a hi kumbe nongonoko ni tirungula lavanga.

adesso aspetta la nostra vittoria. E con un costa russo aspetta la nostra vittoria. 15 horas e 6 minutos. Júlio Mavota, hello, e Kunena, Tubeca, Shakan, Wakuyalana, Nukuvuliwa, Kama, Pikizanaya, Chapu Chapa, Boani, Kasi, Rinzela, Kumana, na Carlos Sibinde, Kashakan, Lo Ferroviário da Beira, Ni Ferroviário, Wakamapozo, a Mikawa, Mbiri, Aringana, Hi, 0-0, Kubililui, a 6 minutos, Kalechi Chikati, Hina, Hissimama, a Kuba Rádio Moçambique, Stich, Tchadzongene, Katiko, Anzimeni, ya Magambo ya mshakani ya uchengeta miri kasikulegi ganyamusha sonto.

0: tiġi sana narradju nusamiki emisor provincial di Maputo. Logo una della buxavi sama bingia, inga kupuna i publicidad. Unga tipsic, il fornelin, oi dux, 31-05-751, kumbe 87-76-25-800. Unga tipsic, uta kuma humelelo gaso.
1: Emissor provincial de Maputo.